Io amo molto meglio di dispiacere a queste carni che, facendo agio loro, io facessi cosa che potesse essere perdizione dell'anima mia, la quale il Salvatore ricorda.

Lui era un prete sportivo che nascondeva gli amanti furtivi e gli insegnava il rispetto su un catechismo a fumetti. E il suo sogno segreto era scrivere